Sopra l'abismo dei tuoi scotti a sta sentire che lo che sei tu corazon de libertà già va a saper. E assi dicendo, e loco mi convida a andare in sua illusione, super sport. E vamos a correr por la cornisa con una golondrina nel motore. E il manicomio nos applauden. Viva, viva los locos che inventarono l'amor. E un angel, e un soldato, e una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y el loco. Loco mío, qué sé yo. Provoca campanarios con su risa. Y al fin me mira.